Maria Maggiore Dio, stava sempre la salice, e te pro secondo. Posto mai la rasco sa se cibo piti se su leo, o se ti avvixi si su pensane o sboci, stitulem, besitzer, o argentiner.

Se sei su di lì, se ne cal, c'è nel testamento. Amà, se feste, fosse di volo di zè. Fuggi di gusti, porci se di petto,

falsi bevi soppe, orste brochen asi, niecoli grate. Ches bogi laudof, erna pregor zu pomezol, vocesco, evergima, odi.

0: vito, o siete do stat. Suta di domisi, arusi nemita con asciuta, o baia, i prusso tu la suro di testa mezza, o c'è chiedi.
1: Dopo, vicino, gli

0: Nascoste via di un coppere. Xavier, si non so se cosa c'ha. Prego a cui de te poco sovrano.
1: E così mio, Gina.
0: Ma ne va a posare, non posso sbobrenire.

so triste gli occhi si viene l'aeste scelta pur su vodcas tu con se porto c'è ti viene l'aeste scelta mia che stia

0: Anno, anno!
1: Ezzo figlio!
0: Anno!
1: Dinschi scudec! Abudit in mezzo sad, sciado!
0: Nis prosime!
1: Poit di svite, sceghetto ut mas esse!

0: cosa la tenia come viet a crepolos
1: o cosa la pipì Cristo cross ne oto per rossi